Lo mio cucut, ni mai che lei d'altro, lo mio cucut è in crospa venghist. Me convendro, posso per la ghiola, posso per un racconto.

0: Sono sicura che questo è il posto in cui sono state seppellite.
1: C'è niente, te l'ho già detto.
2: Ne sono sicura. Puzza di pollo. Secondo te?
1: La fiamma della lanterna si sta per spegnere.
2: Secondo le scritture, vennero tutte torturate qui. Ci deve essere
0: un indizio da qualche parte.